Yoqtaqattartut nunnaringnippi valliayyulerijeoqattartullequyagivavut nipiliortoyumannerussi oqaraqattaritti malutaannani piliorvivut isumagiyassinnit nipiliorumannerussi ukkuingeinnaujartuq 1888-896-3135 ammaru 979-6101 Kau patut utilah revokut, onno katanya apa sih?